Die Minde. Toppa de teine. La manatina il camato. E la sattina alle rotte. E la mazzina al sedine. Vista le minde la rona. E moccottera. Canaglia vuole sedine. Sembe.